dorme in autobuso, mi lascia scampare la infanezza alla foiro, te la desiro e mi resesti di questo spezzo. E la cui rei della pensione, mi esige strei voi che ormono, e la mattina sta aspettando, che a te mi sei noi farà smiragno, c'è

cavaliro e battalo, mine conas mal curaggio, nesto acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ustar.

cavaliro e battalo, mine conas mal curaggio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta malamico, estu trafa contra

horizonto, c'è le si sfora la cielo, hai fatto essa schi il filino li porta scafon che da pioco, dimmi morì che essa svino, adesso si stinta porta poco, anta o stegulo mi senza censuro, i ferma so culo mi chiedeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

Dormi in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spezzo. E la cui rei della pensione mi si gestrei voi che ormono e la mattina sto spettacolo, che a te mi sei noi farà smiracoli, che al

tonto, c'è lei si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta a scafo un catapioco. Dimmi morì chi chiesa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta osta culo mi sen censuro, i per maso culo mi cadeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

Dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di giusto spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo, certi mi sei noi farà smiracolo, c'è